0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás escuchando.
2: Estás escuchando
1: La Caminera en Exa FM.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 104.9.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte. Exa FM. 104.9.